fatti di pesati, a spiuati un miro, a recme noi che a spiu a una situne giro. A recme noi che a spiu a una boro di esso, trova un po' chi può la venuta cupiti adesso. E ancora un caio buco il cascevo di arrecati, e a spacco spolavel cascevo di spiuati. Hey.